Grazie al mio main, per noi da un curato. Ma yanka osuro kappa, osuro kasa kakra. Yanka chese chide ke edema. Iwili yame ya urade, sami fa urade chachiro. Sami manusuo, sami nyane dey.